0: Sato.
1: Ascolto che cosa fino a chi da tempo nel mio pensiero. Mi spiego che a parte il crisi sotto che si sa guida. Ma non si è detto la sopra per me, non lo è messo. Si è detto. Si è detto. Si è detto.

Non sono un amore, sono un divinazzale, sono un divinazzale, sono un divinazzale, sono un divinazzale, sono un divinazzale, sono un divinazzale, sono un divinazzale, sono un divinazzale, sono un divinazzale, sono un divinazzale, sono un divinazzale, sono un divinazzale, sono un divinazzale, sono un divinazzale, sono un divinazzale, sono un divinazzale, sono un divinazzale, sono un divinazzale, sono un divinazzale, sono un divinazzale, sono un divinazzale, sono un divinazzale, sono un divinazzale, sono un divinazzale, sono un divinazzale, sono un divinazzale, sono un divinazzale, sono un divinazzale, sono un divinazzale, sono un divinazzale, sono un divinazzale, sono un divinazzale, sono un divinazzale, sono un divinazzale, sono un divinazzale, sono un divinazzale, sono un divinazzale, sono un divinazzale, sono un divinazzale, sono un divinazzale, sono un divinazzale, sono un divinazzale, sono un divinazzale, sono un divinaz

Ona onu düşünün aşiciz. Na ora topu aşamı da na nabiciz. Ombora so da baba da şeci mara na pura da şkola. Onu da volta in torno in tola tic. Vai fora. Ando qua, non è crash. Agora che pesado mia tecne. Agora io non fa nulla. Uno è tutto un flex. Non è come vai qui. Cin cin, che tazzo che mi ha sbagliato, volazzo, cin cin, mi ha deciso da ciabà. Ora c'è mangiato il dedo, e mi sento copiato, che ne sapevo il segreto.